0: Sono le 4 e 7 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Padova.
1: Mando un bacino allo specchio, che figata, sono così e non ci sto.

0: Trove!
1: Sono le 5 e 6 minuti.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica.
1: Vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto. Sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine.

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Venere e Mercurio potrebbe causare un certo nervosismo nei rapporti affettivi e anche in quelli lavorativi, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, come suggerisce la luna amica. E voto 7-. Toro, la vostra sarà un'altra buona giornata sotto la protezione di Mercurio, sempre in aspetto armonioso, pronto a favorire i piani fatti sia per il lavoro sia per le vacanze, e voto 8. Gemelli, Luna e Marte nel segno, con la complicità di alcuni astri amici, vi renderanno capaci di utilizzare entusiasmo e curiosità con prontezza. Quindi tutto ok, voto 8. Cancro, il vostro compito odierno sarà di tenere ben presenti gli obiettivi prefissi, utilizzando al meglio i suggerimenti di Mercurio nel segno. Bene il lavoro, la vita affettiva inizia a risentire delle insidie di Venere in quadratura. Non siate lamentosi e voto 7. Leone, la luna è tra gli astri che oggi vi sostengono. Gli affari vanno bene, anche in chiave futura, e l'amore è fonte di appagamento. Davvero non potete volere di più? Vi meritate un bel 8. Vergine, avete in Mercurio un valido supporto per sistemare gli impegni odierni nonostante gli imprevisti che Marte e Luna in posizione dissonante potrebbero causare. Voto 7. Bilancia. Venere, vostro astro guida, ha preso possesso del segno, pertanto dovrebbe farvi sentire a posto con voi stessi e grazie alla Luna positiva oggi sarà un po' meno complicato rapportarvi anche con coloro che ultimamente vi hanno messo in difficoltà, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Mercurio assicurerà ancora per qualche giorno belle soddisfazioni nel settore lavorativo. Sarà sereno il dialogo amoroso, quindi voto 8. Sagittario, in questo periodo, grazie a Venere tornata in aspetto armonioso, dovreste essere in grado di risolvere alcune questioni familiari un po' delicate. Tuttavia, Luna e Marte non vi sono amici e potrebbero creare ancora qualche problema. Siate cauti e voto 7. Capricorno, la situazione affettiva, ora che Venere è diventata ostile, potrebbe essere causa di dissapori che dovrete cercare di non alimentare, mentre dopo il weekend noterete miglioramenti in ambito lavorativo. Voto 7-. Acquario, le vostre vacanze procedono con tanto movimento oggi grazie anche alla Luna in ottimo aspetto. Quindi tutto bene, voto 8. Pesci, approfittate degli ultimi giorni di Mercurio positivo per sistemare gli affari prima delle ferie. Attenti solo a non farvi prendere dalla fretta di Marte dissonante, e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con l'ingresso di aria un po' più umida, quindi l'anticiclone si indebolisce leggermente, ma ancora farà caldo, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, con massime dunque che si assesteranno intorno ai 35-36 gradi sulle pianure. Da segnalare anche una maggiore variabilità con annuvolamenti sparsi, qualche acquazzone temporale che sarà possibile già al mattino in montagna, più probabile tra pomeriggio e sera, e poi entro la notte su sabato nuovi possibili fenomeni anche sulle aree pianeggianti, non si escludono anche locali fenomeni intensi. Anche nel weekend, pur in un contesto soleggiato e caldo, saranno possibili nuovi temporali sparsi, soprattutto sui rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Ed erano Emma e Fabri Fibra con Antidroga, anche questa è una delle canzoni nuove che ci accompagneranno per tutta questa estate qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Invece adesso arriva una canzone del 2013, un duetto che ci era piaciuto tantissimo e lo riproponiamo adesso, Eros Ramazzotti, Nicole Scherzinger, la ricorderete sicuramente nelle Pussycat Dolls con Fino all'Estasi.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Padova News.
1: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine, che a dire di Conte erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi, stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:05.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

Rocco Hunt, la più bella del mondo, la più bella del mondo, Radio Padova, Ritmo Italiano, 103.9, la storica frequenza e l'app gratuita che potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino per avere Radio Padova con voi in qualsiasi posto vi troviate. E adesso arrivano invece i Pinguini Tattici Nucleari con Coca Zero e subito dopo arriva Venusia, nel caso vi foste persi l'edizione precedente dell'oroscopo.

0: fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Venere e Mercurio potrebbe causare un certo nervosismo nei rapporti affettivi e anche in quelli lavorativi, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, come suggerisce la luna amica. E voto 7-. Toro, la vostra sarà un'altra buona giornata sotto la protezione di Mercurio, sempre in aspetto armonioso, pronto a favorire i piani fatti sia per il lavoro sia per le vacanze, e voto 8. Gemelli, Luna e Marte nel segno, con la complicità di alcuni astri amici, vi renderanno capaci di utilizzare entusiasmo e curiosità con prontezza. Quindi tutto ok, voto 8. Cancro, il vostro compito odierno sarà di tenere ben presenti gli obiettivi prefissi, utilizzando al meglio i suggerimenti di Mercurio nel segno. Bene il lavoro, la vita affettiva inizia a risentire delle insidie di Venere in quadratura. Non siate lamentosi, e voto 7. Leone, la luna è tra gli astri che oggi vi sostengono. Gli affari vanno bene, anche in chiave futura, e l'amore è fonte di appagamento. Davvero non potete volere di più? Vi meritate un bel 8. Vergine, avete in Mercurio un valido supporto per sistemare gli impegni odierni nonostante gli imprevisti che Marte e Luna in posizione dissonante potrebbero causare. Voto 7. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ha preso possesso del segno, pertanto dovrebbe farvi sentire a posto con voi stessi e grazie alla luna positiva oggi sarà un po' meno complicato rapportarvi anche con coloro che ultimamente vi hanno messo in difficoltà, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Mercurio assicurerà ancora per qualche giorno belle soddisfazioni nel settore lavorativo. Sarà sereno il dialogo amoroso, quindi voto 8. Sagittario, in questo periodo, grazie a Venere tornata in aspetto armonioso, dovreste essere in grado di risolvere alcune questioni familiari un po' delicate. Tuttavia, Luna e Marte non vi sono amici e potrebbero creare ancora qualche problema. Siate cauti e voto 7. Capricorno, la situazione affettiva, ora che Venere è diventata ostile, potrebbe essere causa di dissapori che dovrete cercare di non alimentare, mentre dopo il weekend noterete miglioramenti in ambito lavorativo. Voto 7-. Acquario, le vostre vacanze procedono con tanto movimento oggi grazie anche alla luna in ottimo aspetto. Quindi tutto bene, voto 8. Pesci, approfittate degli ultimi giorni di Mercurio positivo per sistemare gli affari prima delle ferie. Attenti solo a non farvi prendere dalla fretta di Marte dissonante, e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Francesco Gabbani a Radio Padova e ovviamente insieme a me Cristina Dori, con tutte voi e tutti voi all'ascolto. Avrete sicuramente canticchiato questa canzone perché insomma dal 2017 a oggi continua a essere una delle più trasmesse qui da noi, perché porta un sacco di energia, un sacco di allegria. Vediamo un attimo la situazione meteo. Allora, in questo momento da queste parti siamo a 27 gradi con un 74% di umidità. Pare che però nel resto della giornata, nel corso della giornata, pomeriggio, non si superino i 33-34 gradi. Per cui insomma la pioggia di questa notte sicuramente ha fatto del bene. Poi per quanto riguarda l'umido non si può far nulla. Invece, a proposito di viaggiare, se per caso siete al volante, restate con noi perché a breve avremo gli aggiornamenti anche per Info Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per le conseguenze di un veicolo in fiamme e traffico intenso in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre sono possibili rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Marghera e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

E alle 9.33 minuti scattate in questo momento qui a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito la nostra Franceschina Michielin con Strega Comanda, anche lei con la sua bella canzone nuova per l'estate, e adesso quella che è stata la sua mentore, perché Elisa ha scritto con lei delle cose molto belle e ha scritto per lei delle cose molto belle, che arriva anch'essa con questa canzone dell'estate molto speciale per me perché mi piace tantissimo, e parlo di Amore è.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Ci vuole una laurea, la nuova bella canzone di Coez su Radio Padova, Ritmo Italiano. Io vi saluto qui e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco l'informazione locale, subito Ross Villain e questa è Io, Me ed Altri Guai.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: sono le 13 in punto.
1: Radio Padova, local news.
2: Edizione del Veneto. Operaio moldavo di 35 anni, giunto in Italia da un giorno, è morto ieri in un cantiere a Padova dopo un malore. Sei romeni indagati per omissione di soccorso. Un camion si è ribaltato questa mattina sulla Piovese, strada chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Piove di Sacco. Il mezzo ha perso liquidi sulla carreggiata, traffico deviato sulla viabilità locale. Maltempo in Veneto nella notte, con Verona la provincia più colpita, 28 interventi dei vigili del fuoco a Bovolone e Bassa Veronese, soccorsi anche sul Garda. A Valdagno è morta Silvia Cremasco, 41 anni, investita sulle strisce il 12 luglio scorso. È deceduta a San Bortolo dopo 3 settimane di ricovero. La conducente 78enne dovrà rispondere di omicidio stradale. Arrestato a Padova dalla polizia un 52enne romeno per l'ennesima aggressione alla moglie. La figlia, 15enne, agitata, ha riferito ai poliziotti che il padre ubriaco aveva colpito la madre al volto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

ringraziando Dio. Non mi chiamo Mario, dammi una mano signorita e mettila qua.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

diretta con la sua calma metafisica. Va bene, 17:52 minuti. Allora facciamo un po' di saluti. Chi è in viaggio con noi? Paride, Gioia e Matteo. Un abbraccio grandissimo. Buon viaggio anche a voi con la nostra musica. E poi saluto anche gli amici che ieri erano a Padova Land e hanno vinto i biglietti con noi. Silvia, che ha festeggiato lì il compleanno. Auguri Silvia, un abbraccio grande ancora. Va bene, rimanete qui intanto, visto che avete ascoltato anche la disco italiana qualche minuto fa. È l'appuntamento che sarà anche live domani sera con Gianluca Pacini in console e con me, quindi vi aspettiamo per ballare, per cantare la musica italiana di Radio Padova in piazzale Portesin a Porto Santa Margherita. Quindi siamo a Caorle, vi aspettiamo, capito? Mare, doccia e poi dopo aver cenato vi aspettiamo in pista con noi.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: sono le 18 in punto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Lucio Dalla, Francesco De Gregori, ma come fanno i marinai? 18 e 4 minuti, siete su Radio Padova, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, ci sono le ragazze cantate da Clara e San Giovanni.

La baciata di Salda Vinci, decisamente il suo anno. C'era poesia, le 18:15, ancora un buon pomeriggio e buon weekend, anche buona estate. Quante cose vogliamo dirci oggi? Insomma, buone vacanze, questo sicuramente, con il caldo che ci attanaglia, è davvero dura là fuori, lo sappiamo, noi vi facciamo compagnia fino al momento dell'aperitivo anche oggi, in questo 7 di agosto, proprio con uno che è abituato, insomma, ad avere quel caldo, quel calor, diciamolo così, perché insomma è uno che frequenta spesso anche quei luoghi esotici. Questo era Il cielo non ci vuole, Fred De

piace questa musica. Lost in Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, torniamo a segnalare code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Proseguendo in direzione Trieste si verificano rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Segnaliamo inoltre verso Venezia rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Restiamo sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste in direzione Trieste per traffico intenso. Code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e code alla barriera di Trieste-Lizer. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code in uscita Porto Gruaro in direzione del bivio per la 4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

di Elettra Lamborghini, siete su Radio Padova, sono le 18:28, buona serata da parte mia, buon venerdì. Allora, l'appuntamento è sempre con il nostro ritmo italiano, lo facciamo fino all'aperitivo così ogni giorno, e poi adesso, insomma, che siamo anche in vacanza, ne approfittiamo davvero per vivercela tutta questa estate calda, calda lo so, 2026. Andiamo a sentirci questa canzone, era il 2015, Negramaro, Sei tu la mia città.

0: vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova, serie d'estate con la musica più bella di sempre.
2: Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Radio Padova, sera d'estate con la...

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova.
4: È mezzanotte e un minuto.

0: Se ti piace questa musica, do you remember how it used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Sweet home Alabama. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Stai ascoltando?
8: Radio Padova.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: è 1:02. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.